Us natur, un vegi ministre, aletone sama. Passio sinistre, egal roverse.